Torna di Chitecchi, una produzione in balla insieme a me. Come prima, più di prima, t'amerò. Una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà. Canta.